teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri e polizia, ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

tale che quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sottoterra.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?